0: Degli hanno avuto un rettus, sono cazzo Martagoso.
1: Ja.
0: Der rettus, die drin haben, kriegst du den Trupp.
1: Nee, das ist so.